0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a tragedy?
1: Dall'indo tragedia.
0: Is it a comedy?
1: Dall'indo commedia.
0: Is it a drama?
1: Dall'indo dramma. Izvinite što vas prekidam. Ali smem da vam nešto ponudim.
0: Lamb.
1: Jagnjetine.
0: Lemon.
1: Limunova.
0: String bean.
1: Oranije.
0: Tea.
1: Čaja.
0: Tomato.
1: Paradajz.
0: Soda water.
1: Soda water.
0: Turnips.
1: Kelerabe.

schi mi rola, se mi dà prova so staria, caramba carambita, ta cominci con le braccia, e non c'è la darcuta, da lì è vivo, poi ne sa se me truca. Tomo grotto a Jelenski chiaro ma si sinta prova a sostare a caramba carambita da non dice punte le braccia i pugni alla targuta. Tomo grotto a Jelenski chiaro ma si sinta prova a sostare a caramba carambita da non dice punte le braccia i pugni alla targuta. Da lì è vivo, vivo, vivo, vivo.